0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita.

0: signor Germont.
1: Son io.
0: Una dama d'un cocchio per voi di qua non lunge mi diede questo scritto.
1: Di Violetta. Perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo. O ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi di qua.

Aria del suo amore mi strazia l'alma, io non ragiono, do lei perdono, più non avrò. Volea fuggirla, non ho potuto, dagli respinto.

0: questa notte
1: è più tranquillo il sonno.
0: Coraggio adunque, la convalescenza non è.

nuovo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur per voi, curatevi, mertate un avvenir migliore. Giorgio Germone, è tardi.